0: basta, ma la gente. E la e la ragazza non tassa di a una fandia?
1: Perché quando
0: si scusava, sa per la piazza.

0: tanana.
1: Nalatan di sanana.
0: Uwasika ni tanana.
1: Nalata fasatale.
0: Elumare lerie.